0: on the low, take a famous girl out with it. No paparazzi. I'm trying to give Halle Berry a baby and no one can stop me.
1: Whoa. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace. Versace.